Zambe we bomengo ne zali mawa. Zambe we bomengo ne zali ngolo na pusa.

0: Uina wogo baniga
1: Iti gola nalobale
0: Iti gola gago bale maunga
1: Iti gola nalobale
0: Nangoa nane uluana
1: Iti gola